0: come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera. Nei nostri cuori, perfetta. Quindi alza la musica. Lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Della notte infinita che ci piace tanto.
1: Wolfchens Wissenschaftsmoment. Was ist eigentlich Francium? R-Ordnungszahl 87. Ein hochradioaktives Alkalimetall, das nur in Spuren in der Natur vorkommt. Es zerfällt schnell und hat keine praktische Anwendung.